bide, exosti bortatu, ez etzen adi exodo etrek zanaboro. Tus palmuz na chtipane ke pali sta chilia, monos mu metrisa, la kardiana su